0: Jonathan Greaves.
1: I grandi classici più solari. Questa è la musica dell'estate.
0: Dit is de muziek van de zomer.
2: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.